to fuma su masha to lokacin su style ne wannan shan sigari in ka kai mace ko kika kai mace shine zaki sha sigari kin kai namiji na uku shine peer pressure kuma akwai abin da mutane suke zata eh lo ka bi abin kun je kun sha ko yaji ya sha ko ka ci kai kai kai da na sha ko ina tare da su ne muna hira akwai abin da muke cewa passive smokers ma'ana kana tare da su kana numfashi kana suna shaɗan suna hudo maka numfashin kai ma kana shaɗan so gaba gaba in ba aida ce kai ma zaka iya

sauraron gidan rediyon Bauchi a daidai wannan lokaci, barka da haka, barka da sake kasancewa cikin shirin mazan jiya wanda yake mai da hankali kan tarihin shugabanni, gwagwarmayar da suka yi yayin fafutuka domin gina ƙasa da dai sauransu, wanda a yau ake

na DR Sutura FM Bauchi shirin zirin da dauko muku rahotannin bukukuwa da suke gudana kamar bikin aure suna nadin sarauta bikin karin shekarun haihuwa wato birthday da dai sauran su ko dai ku kasance da DR Sutura FM cikin shirin biki biri in jimata da zai rinka zuwa muku kowane mako ranar talata karfe 12:30 na rana za ku iya shigowa cikin shirin biki bidirin ne ta hanyar kiran mu a waya 0803111 ko kuma dai

0: oshiraga na sulla ko kai ko yan karatu goje goje cikin wasa na rage musu problem musamman idan bana da buwa da miji a gida
1: ni da mai gida na mun dace da zabi mai kyau Jiya shine inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba mu ɗan ga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukan mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga. A gida wurin da zuciya ke muradi, ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙanshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garin garau, farfesu soup wanda aka yi su da sinadarin onga.
3: Don haka muka ce ku koma gida. Abincin a can na jira muka ci gaba da more gida tare da onga. Dandanan nama saniya
4: dandanan gida
5: kawai kai da rubi ta ganin su kokota da yaye ba ke da ne ci waina
6: Oh